0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: All night, tonight.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricose.

0: da fuori.
1: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto. E me mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno. È fresco, più fresco di mattina. Senz'altro ho aperto anche le finestre perché non entri la canicola, non caligola, che non entri. L'afa si sta bene questa mattina, insomma, vedremo. Poi durante il giorno cosa succederà, cosa ci riserverà il caldo. Abbiamo l'appuntamento del martedì, appuntamento con il programma del sottoscritto, come sempre, musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, poi ci fermiamo. Abbiamo i vari passaggi delle notizie e i vari passaggi gioco, insomma, il cliché del martedì a Radio Monte Canade. Passiamo immediatamente ad Erika, bravissima Erika.

la definisco la salsese più salsese. Scusatemi se mi esprimo così, conoscendo bene la mia salsa, in pochi siamo rimasti a conoscere anche i minimi particolari. Ecco, per esempio, ieri nessuno ed è giovani, è più giovani, mamma mia, che ricordassero Enrica. Tu ricorderai benissimo quando il baracchin di Coloretti era rotondo, stile Liberty, una sorta di architettura che era molto in auge all'epoca, non quei strutture che siamo ormai abituati comunemente a vedere un po' ovunque. Per dire che ormai il mero ricordo è un ricordo. Passiamo ad Enrica, che ripeto, anche lei ha le sue lacune ed non mi sa dire per il momento, poi magari cifro, gli dirà. Dove era il primo cementificio, centro edile, in cui vendevano insomma la sabbia, il sabbion, il cemento, i maton, il teguli, parlando in dialetto, per costruire quella salso. Logicamente adesso si hanno tutti altri mezzi, ma una volta le case, anche se le costruivano da soli. Allora, dov'era quel centro edile, Enrica? Fino al 1950 Via Micheli era un tratto a Fidenza. Via Micheli era un tratto di quale strato? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi scoprire quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz intramontabile, ma vedo che proprio senza il salvagente andate sempre più in fondo. Il salvagente in questo caso sarebbe stato Shazam, ma ben lungi da me fare una canzone su Shazam, i più volponi, quelli che usano frequentemente, anzi quasi in ogni momento della giornata, i social. Diciamo che una parte di loro sono delinquenti nati. Parlo della parte che parla di politica e di cose non queste futili, per l'amor di Dio, ma quelle cose che l'offesa al ministro Cella, alla morte del marito, insomma, cose che a me hanno disgustato tantissimo. Allora, abbiamo il disco quiz, sentiamolo. Ho trovato la cartella. Eccola qua.

La, paese non sarà mica paese mio che vai sulla collina. Potrebbe essere un'idea. Ci fosse l'Anna in ascolto, ma non c'è. Logicamente per un po' di tempo è in ferie. Quella canzone potrebbe essere. Poi abbiamo il rumore. Il tanto agognato rumore che ascoltiamo immediatamente. Anche qui non c'è salvagenti che salvano.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi

0: che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordiamo sempre una cosa importante, anzi direi importantissima per chi ci segue: Radio Monte Canate con la sua musica ti insegue ormai in tutto il mondo. Ed abbiamo bomba a Rannucci, arresti, guarda il caso, in Campania, tra Napoli e Avellino, 4 in galera, hanno messo una bomba lì, mafia, mafia, 'ndrangheta, camorra, mamma mia, che schifo. Davanti al cancello di casa sua a Pomezia, a Roma, distrutte due macchine che erano parcheggiate, poverette, passata la figlia poco prima, colpita dall'esplosione sarebbe morta, detenzione esplosivo, danneggiamento, insomma gente che va messa in galera senza ma e senza mo. Dramma a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria, la Yogi, è stato accoltellato a morte, è morto, cliente cui aveva rifiutato, ma pena di morte, ha rifiutato di dare la pizza in omaggio e lui l'ha accoltellato, l'ha ammazzato. Avrebbe detto l'uomo di avergli offerto la consumazione, ma non la pizza, passato, e di non volerlo più fare. In poche parole, era un abitué di quelli mi offri. Da qui le coltellate, ucciso il povero Raffaele Stipa, 60 anni, capo dell'Orlando nel Messinese, ma da 20 anni titolare di un locale a Reggio Emilia con la sorella Antonella. Pena di morte per questi reati ignobili. Principato di Monaco, 3 persone nazionalità ucraina ferite ieri sera in un attentato con una bomba, anche lì si arriva a colpire, sono due di 50 anni, un sessantenne, sarebbe un oligarca di Kiev, ed da lì ormai volano bombe, non schiaffi, ma bombe a non finire, è una cosa vergognosa. Trump, l'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, ma logicamente l'Iran smentisce completamente, ma del resto siamo abituati ai proclami trumpiani. Poi parleremo dei sondaggi di questo grande e inutile personaggio al mondo che appunto è Trump. Strage in Germania, allora è certo che ha fatto tanti morti, anche qui penso che la pena dell'uomo, 45enne, è stato arrestato, fermato, la donna che era in fuga con lui, perciò tutto sembra scaturito da la figlia che dalla prima moglie doveva essere affidata alla prima moglie, ci credo, con questa testa, meno male che le cose giuste ci sono. Abbiamo Fed, abbiamo una cosa, la Corte Suprema americana boccia completamente Trump. Mi auguro che a metà mandato lo mandino a casina. Ormai di danni ne ha combinati anche troppo. Ricordiamo, presidente, ha perso con tre gol. Gli sono stati fatti e uno invece l'ha fatto lui. Il presidente, Corte Suprema, ha bocciato tutte le teorie del controllo della Casa Bianca sulla agenzia federale. Mi sembra scontato che non possa essere in parzialità assoluta. Assemblea UP, costruire un futuro puntando su giovani e unità di intenti. Il presidente Buia, lascio una realtà che continuerà ad essere un solido riferimento a tutti. Intanto nella riunione Matteo Ferrari è stato eletto nuovo presidente. Le sfide che sono presenti, punti di forza, puntato alla innovazione specialmente tecnologica, insomma tante tante cose che sono passate ieri per Parma. Anche il ministro Tajani era alla 31esima assemblea dell'Unione Parmense Industriali, esorta il mondo produttivo ad essere ottimisti, perciò si punti più sui giovani, non si lasciano andare i giovani all'estero. Parma è un'attrattiva, ma deve imparare appunto a trattenere i giovani, perciò forza economica, dinamismo sociale nell'analisi che è stata fatta da Alberti, puntare ancora sulla innovazione. Io però penso, scusate se mi soffermo un attimo, innovazione vuol dire disoccupazione. La terza decade di giugno è il mese più caldo di tutti i tempi. Pensate che si è toccata la terza decade di giugno i 37,9, 38 gradi, perciò una media che veramente fa sudare solo a pensarla. Tragedia a Oresei, nella Sardegna, dove un parmigiano, 75 anni, Paolo Pagliari, muore per un malore nelle acque della Sardegna. Perciò altro, mai come quest'anno tanti morti per annegamento, per logicamente malori fra le acque. Troppo calore fuori e troppo l'acqua fredda, uno sbalzo di temperatura che potrebbe costare la vita. Ed abbiamo gli angeli della Valparma che donano al centro oncologia dell'ospedale di Parma, tenetevi, 27.500 euro. Perciò diciamo che queste sono cose che vanno messe in evidenza per tutti, mentre invece siamo a maltrattamenti in famiglia, marito padrone, patteggia a 2 anni e 6 mesi, perciò dovrebbe fare qualche giorno di galera, qualche giorno, non 2 anni e 6 mesi, ci costerebbe troppo. Minaccia la moglie, le mostra a tutti le foto intime, agli amici, insomma, è una persona che non c'è da dare troppo affidamento. Ed abbiamo 2 incendi, nella uno a Varsi e uno a Varano, 2 roghi in Valceno e Val Pessola, perciò domati poi dai nostri instancabili vigili del fuoco. San Quirico, chi non conosce San Quirico, c'era lo zuccherificio, colpito da una scarica di 15.000 volts, folgorato da questa enorme scossa, un 26enne lotta con la vita e la morte in rianimazione all'ospedale di Parma. Ed abbiamo invece in via Gramsci, a Fidenza, via Gramsci centralissima, con il monopattino, solamente sul monopattino c'era un crack preso il pusher durante una serie di controlli straordinari del territorio, e io dico viva, veramente viva, le forze dell'ordine che anche d'estate tutelano l'incolumità del nostro territorio. Oggi è l'ultimo giorno del mese di giugno, ricordiamolo. Che mese di giugno, che è finito, è e santa, i santi martiri della Chiesa, cioè i primi martiri della Chiesa vengono festeggiati oggi. Come sarà, come sono i nati in questo ultimo giorno del mese di giugno? Sono persone che si distinguono fondamentalmente in 2 tipi, introversi e estroversi. Gli uni amano sentirsi al sicuro nella propria casa e non allontanarsi troppo gli altri. Quando invece si muovono, cercano di andare forse il più lontano possibile. Entrambi sono molto abili nel punto di vista tecnico, al punto di vista del senso orientativo verso gli affari e verso il lavoro. Il loro acuto senso degli affari favorisce il successo nella vita, così sono gli interessi personali che si muovono attorno a loro e che cercano di far bollire il sangue nel denaro. Insomma, sono interessati ad accumulare, nel quale non entreranno però a rivelarsi al massimo nelle loro energie, perché avranno degli intenti che logicamente li distolgono. I pregi è molto molto meticoloso, è noioso, è molto entusiasmante, mentre invece i difetti, ecocentrico e molto molto presuntuoso. È un presuntuoso come ne conosco purtroppo tanti. Il tempo oggi, martedì, qualche annuvolamento al mattino, specie sui settori occidentali, non da escludere qualche isolato rovescio. A proposito, qui da noi, ieri sera, verso le 9, è venuto un piccolo temporale, piccolissimo, però è venuto qualche goccia, diciamolo. Ed abbiamo ancora molto caldo, ma con temperature meno estreme, zero termico a 4.400 metri, con minime di 23 gradi, massime di 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.
1: Notizie flash.
2: Notizie
1: flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Ed abbiamo il primo brano della mitica musica che andrete ad ascoltare questa mattina, perlomeno chi ama la musica, le sette note, se vogliamo 21, se vogliamo, i diesel e il bemolli, perciò si abbassa o si alza di mezzo tono col diesel, si alza, e col bemolle si abbassa, perciò le 21 note messe bene che fanno da contorno alla voglia di cantare quelle belle canzoni. Per esempio, chi non ama adesso essere in pieno inverno? Perciò una bella lirica d'inverno di Celentano.

stabile. Sapete dirmi che tempo da ballo è la lirica d'estate di Celentano? Che tempo da ballo è la lirica d'estate di Celentano? Che ben lungi da me, logicamente, avervelo detto prima di proporvelo. 20. Ah, mamma mia. Ma era un valzer, un battere e due in levare. La lirica d'estate è un valzer di Celentano. Ed andiamo con, sono tre punti andati a farsi friggere. Andiamo con Christopher, che ci propone un'estate senza di te.

brano che è molto bello di Christopher, Estate senza te. Ma questo brano è citato, ce l'ho qui anche sul computer, come sottotitolo. Quale sottotitolo ha? Estate senza te. Sottotitolo? Eccolo qui, a parte che lo dice più volte nella canzone, sì, un punto, ci siamo, lo dice Castelli di Sabbia, lo dice più volte, si è svegliato, purtroppo si è svegliato, no, si è svegliato purtroppo per cercare, insomma, lasciamolo divertire, Castelli di Sabbia. Questo brano e altro brano molto bello. Quando si parla di collage, la gente parla, si parla di un bel brano, brano molto molto molto bello.

0: Andiamo col primo gioco di fortuna della mattinata in compagnia di questa stupenda, meravigliosa musica. Musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, poi ci fermiamo. Ho battezzato per voi dal sabato, avete addirittura. Addirittura 30 punti e 3 premi. Voi non dal sabato, 5 punti. 5. Sapete dirmi il mese di un anno? Qual è il mese battezzato? Cinque, quattro, eccolo qua. Dimmi,
1: Aprile.
0: aprile, che dice non ti scoprire. Aprile, cinque, quattro, tre, due, uno, e vado a tira su la levetta, alza lo slider. Luglio. Luglio era il mese battezzato e vado con, dopo i collage, altro brano indimenticabile, Charlot, grande, grande, grande, Betty Curtis, una canzone che gli avanzo il titolo della Edith Piaf italiana.

0: Sanrio! Bella, bella, gli ha valso il titolo in Francia della Edith Piaf italiana. Allora, vale un punto per troppo facile. Come diciamo, è quasi impossibile pensare la cena adesso. Come diciamo in dialetto, uscire in pieno inverno al freddo non con l'abbigliamento adeguato. Guardiamo se qualcuno ha capito. Poi non mi dilungo troppo, se no vi metto in bocca la risposta esatta, perché ieri non avete indovinato la parola dialettale, però mi avete confermato tutti che era esatta anche voi. Non vi viene in mente, non facciamo come l'Anna che non dice... Pronto?
1: In
0: speda. Ieri abbiamo fatto in speden, guarda il per un speden. Oggi figurata l'enda fuori spede. Brava Silvana. Ancora qualcuno che parla il dialetto proprio stretto, nostrano, come piace a me. C'è e come. Allora 35 per l'enda fuori in spede. 35 per Silvana. Ieri un fat guarda. È per un spedin. Nessuno ci ha pensato, ma avete tutti confermato. Vado poi con eccolo qua la nostra pubblicità.
2: C'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: E passiamo alla seconda parte del programma con un 1000 1984. Lui, gli Alphaville, con Forever Young. È il brano che vado immediatamente a mettere in onda. Bellissimo.

pensate, 42 anni questo brano, è piacevole, non è monotono, non è vecchio, è quello che più conta, vecchio, è quei brani che diventano vecchi adesso, il giorno dopo, inascoltabili. Abbiamo invece la prospettiva Nelskin, come la bella bella canzone di Franco Battiato, prospettiva Nelskin. Invece è una prospettiva che tutti dovreste sapere, tutti sapete che i seguaci della Meloni non sono meloni, sono meloniani. I seguaci di Renzi sono renziani, i seguaci di Salvini sono salviniani, salviniani non finiani, ma come si chiamano i seguaci di Vannacci? Dieci. Quindici. Come si chiamano i seguaci di Vannacci? 30. Renziani, salviniani, meloniani. Eccolo qui, guardiamo se... È il mio amico, è il mio amico, lasciamolo, dai, si diverte con poco. I seguaci di Vannacci si chiamano Vannacciani, Vannacciani, i seguaci di Vannacci. Ed andiamo con questa musica che mi attrae anche la... bella musica, La Via Rose, Ellie Woods, con La Via Rose, Emily Woods. Sentite questa versione, l'han fatta in tanti.

0: Se volete ascoltare buona musica, bella questa versione, molto molto molto bella. Ed abbiamo un'altra domanda che coinvolge. Sapete dirmi chi ha qual è il presidente? Non è Trump. Tengo a dirlo, non è Trump. Sapete dirmi qual è il presidente americano che ha, l'ex presidente americano, che ha iniziato la guerra in Vietnam? Vale un punto. Ricordiamo che è l'unica guerra che l'America ha perso. La guerra del Vietnam è stata persa dall'America, chi non lo sapesse. Pronto?
1: Johnson?
0: Johnson, è stato Kennedy,
1: Ah, sì, è vero,
0: guardaci,
1: era
0: sì.
1: l'altro.
0: No, niente. Johnson, dopo l'uccisione, no, no, non tolgo, è stato John Fitzgerald Kennedy che ha iniziato la guerra in Vietnam. Pronto? Sì? Dimmi. Roby, dai, lasciami lavorare, ti prego, dai. Roby, ti voglio tanto, tanto, tanto bene. Fammi lavorare. Ed abbiamo invece il prossimo brano. Prossimo, com'è bello, questo brano, questo dimostra i nostri maestri di Sanremo, quelli che giudicavano i maestri di Sanremo, le canzoni più belle e hanno scartato in prima serata questo Come passa il tempo, Vandelli, Dig Dig, Camaleonti.

0: tempo, scartata la prima serata a Sanremo, capolavori come questo. Questo dimostra l'ignoranza musicale dei selezionatori, allora maestri, adesso sono tutti altri metodi di selezione, vanno gli interessi delle case, la ignoranza di chi logicamente era maestro e scartava canzoni come queste. Abbiamo Roby, ascolta, mi dici un numero, lo dico a te Roberto e agli altri, un numero che va dal 50 al 65, perciò 15 numeri, inutile che lo dica, premio del sabato e premio non del sabato. Guardiamo chi porta a casa il malloppo o il malloppino. Roby, un numero dal 50 al 65. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Quale può essere il numero battezzato? Roberto, così ti diverti anche tu. 5, 4, 3, 2, 1. 52 per Silvana, 52 per Silvana, 5, 4, 3, 2, 1. Roby, te quando devi giocare, vabbè.
1: Battezzato è il 53.
0: No. 52, 53. Roby, potevi intervenire, sì, sai, contare fino dal 50 al 65. No, gli piace più intervenire di sorpresa. Andiamo con il brano, questo... altro brano molto bello, molto molto molto bello, un brano sempre dei meravigliosi anni 60, quando anni 60, perciò tanti anni fa, tanti tanti anni fa, eppure le canzoni li cantiamo ancora. Per esempio un Alain Barrière che ci propone E più ti amo. Sentitela.

0: capolavoro. Due punti. Era l'ultimo brano in programma. Guardiamo se capite la mia domanda. Ci fermiamo al 1970, va bene? Cioè, fra le due guerre e il dopoguerra, cioè quella ultima guerra mondiale, e non sarà l'ultima purtroppo, perché con teste come quelle che ci sono in giro, che comandano il mondo, le guerre sono a portata di mano, basta uccidere. Dicevo, ci sono state in America, parliamo di America, prima di Trump, prima di Trump, ci sono stati varie coppie di comici che hanno avuto un notevole successo anche in Italia. Me ne dite almeno due coppie di comici, comici famosissimi, fra le due guerre e fino al 1970. 60-70. Guardiamo se siete Volpini, coppie di comici che hanno lavorato in coppia, comici che hanno fatto ridere il mondo. Stanlio e Olio, Gianni e Pinotto, Di Martin e Jerry Lewis, se passiamo agli anni 70, sono le coppie che mi vengono in mente a me senza aver letto niente, le più gettonate, le più ho visto che comunque non è, è molto il vostro campo. Andiamo con eccolo qui.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

ed abbiamo per fidanza Silvana, come si chiama l'associazione che sostiene il santuario di Monte Manulo? Chi mi sa dire? Qui abbiamo per Salso una domanda revival. Chi mi sa dire? Almeno tre negozi di scarpe. A Salso non c'è più un negozio di scarpe. A Salso non esiste più un negozio di scarpe. Chi me ne sa dire almeno tre famosi negozi di scarpe a Salso?

0: nome della associazione che sostiene il santuario di Monte Manolo. Eccolo qui. Forse è la prima.
1: C'era l'Elsa, poi c'era da Romano, lì dalla Mazzoni, e poi chi c'era? Diciamo che lo vediamo, non mi viene in mente. Oddio. C'era anche Gilberto sotto il posto.
0: Sì, bravo. Cortellini, tu volevi dire...
1: Non mi veniva Cortellini.
0: Cortellini, che è stato il più famoso.
1: Va bene.
0: Bondavalli,
1: ciao,
0: Bondavalli.
1: Ciao.
0: Bondavalli, grazie Enrica. Bondavalli, insomma, tanti, non ce n'è più uno. Allora, un punto per Enrica, per Fidenza, l'associazione... Si chiama Madre delle Grazie. Madre delle Grazie. Allora, un altro punto. Bravissima Enrica, per le domande revival di Salso, le domande rispolverate di Salso. 21. Enrica. Enrica che ne ha 17 ed abbiamo adesso l'oroscopo, poi se nulla succede, voi lo vorrete, abbiamo l'appuntamento, ci ritroviamo all'appuntamento alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Niente, non assumete troppi impegni mondani tra oggi e domani, se anche l'umore o la disponibilità migliorano nel pomeriggio. Toro, la maggior parte dei nativi hanno modo di attendere alle proprie faccende con il concorso delle circostanze a favore. Gemelli, ancora un fine settimana dall'aria amica, favorevole, complice, o quanto altro si vuole si può dire di aspetti così delicati e contemporaneamente destinati a lasciare il segno. Cancro, il mese si chiude in bellezza, siete nella condizione di chi può fare tutto quello che gli passa per la mente, realizzare anche qualche assurdità e trarne dei risultati. Leone, con sommo gaudio vi annuncio che potete progettare un fine settimana a modo vostro. Vergine, il mese chiude in bellezza, lamentarsi sarebbe un grosso peccato. Nel caso non tutto fosse andato secondo previsione, vi consiglio un rapido esame di coscienza per individuare dove avete fatto cirecca e perché. Bilancia. In serata riemergono i nati all'inizio del segno e calano i nati con valori scorpione. Cosa vuol dire? Che ce n'è per tutti. Bisogna saper aspettare, ci vuole solo un pizzico di pazienza e intelligenza. Scorpione. Non assumete impegni per questo fine settimana. Rischiate di partire con le migliori intenzioni e arrivare rimpiando. L'aspetto è passeggero. Perché compromettere ciò che avete già realizzato? Sagittario, se possedete valori capricorno, può essere una delle giornate più storte della vostra vita, tanto storta che può farvi commettere qualche piccola crudeltà. Capricorno, chiudiamo il mese con un giorno che non vi vede al meglio della vostra forma fisica e mentale. Evitate di mettervi in situazioni difficili con il prossimo. Nei confronti degli altri apparite troppo pungenti, troppo diffidenti. Stimolate le reazioni meno nobili anche della persona più ingenua e generosa. Acquario, evitate di frequentare persone poco conosciute, ambienti diversi dal consueto. Meglio una serata banale che una serata irritante. Pesci, si smussa qualche spigolo, si possono esprimere i propri pensieri senza che l'insofferenza traspaia troppo palesemente.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

faccia era più liscio della cera. Che barba si era fatto quella sera. Era la bomba, infatti mi son detto, non so più io se io la porto a letto. Tutto sembrava purché un travestito, perciò come lo stronzo son boccato. Credendo pure a tutte quelle scuse quando mi disse no, sole le cose. Per conquistarla io la rispettavo, aspetto che guarisca, mi dicevo. A questa sì che gliela do la botta, questa non è la solita mignotta. E matteggiavo al gran conquistatore, questa la porterei pure all'altare. Così partii con un po' di tenerezza, mai fatte in vita mia tante carezze. Con bacio in bocca io ho mozzato il fiato, solo ricordo quanto ho vomitato. Pensai, chissà se la rivedo ancora, non farei meglio a farmela stasera. Eh sì, mi dissi, e tanto mi eccitai. Meglio indisposta mo che sana mai. E ormai io spasimavo dalla voglia, mi feci strappa pure la vestaglia. Non ci vedevo tanto, avevo partito verso un traguardo fatto di peccato. Ma quando gli infilai la mano sotto, con la violenza che c'ha solo un matto, restai vegliaccio, in mezzo a quelle cosce la mano mia acchiappò due cose mosce. Mai viste così grosse in vita mia, due palle come di mortacci sua, sopra la mano mia paralizzata per quella infame meta conquistata. Se tanto veda tanto pensai a resto, e ritirai la mano presto presto, avevo scherzato, dissi, via quel pacco, se no io do due carci e te lo stacco. Mi ritrovai sdraiato sul tappeto, tutto abbracciato ancora a quel cornuto. Oltre alla rabbia d'essermi eccitato, c'avevo l'occhio rincoglionito. Bella figura feci con me stesso, roba d'annai in esilio dentro accesso. Si è rivestita corsa la signora, guardandomi con l'occhio di paura, e scappò via. Mi vergognai parecchio e cominciai a fare i conti con lo specchio. Puntai lo sguardo e m'accusai, a Vincenzo non sei un conquistatore, sei lo stronzo. Speriamo che sta cosa non si sappia, tu il travestito pensa un po' che compi. Te venne in mente pure il matrimonio, sai che piattini, palle al pinzimonio. Le donne l'ha inventata te, ha sonato, e il primo travestito t'ha fregato. La donna tu guardandogli in molare sapevi si sciaveva verso te, ancora ste stronzate sei legato. Scendi dal parco, il pubblico è già uscito, non c'è rimasto manco un travestito. Ti disse caro no, c'ho le mie cose, e tu pensavi al ciclo ogni mese. Invece le sue cose erano quelle che volgarmente noi chiamavamo palle. Tu vedi il sole e trovi la tempesta, a volte è il lunedì e ti sembra festa. La vita è un dubbio tutto da scoprire, quelli sono maschi oppure sono signori. Chi vuole la verità deve toccare. Prego signori, vengano a toccare.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è

radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordiamo sempre una cosa importante, anzi direi importantissima per chi ci segue: Radio Monte Canate con la sua musica ti insegue ormai in tutto il mondo. Ed abbiamo bomba a Rannucci, arresti, guarda il caso, in Campania, tra Napoli e Avellino, 4 in galera, hanno messo una bomba lì, mafia, mafia, 'ndrangheta, camorra, mamma mia, che schifo, davanti al cancello di casa sua a Pomezia, a Roma, distrutte due macchine che erano parcheggiate, poverete, passata la figlia poco prima, sì, colpita dall'esplosione sarebbe morta, detenzione esplosivo, danneggiamento, insomma gente che va messa in galera senza ma e senza mo. Dramma a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria, la Yogi, è stato accoltellato a morte, morto, cliente cui aveva rifiutato. Pensa, pensa, ma pena di morte, pena di morte, ha rifiutato di dare la pizza in omaggio e lui l'ha accoltellato, l'ha ammazzato. Avrebbe detto l'uomo di avergli offerto la consumazione, ma non la pizza, passato, e di non volerlo più fare. In poche parole, era un abitué di quelli mi offri, mi offri, mi offri. Da qui le coltellate, ucciso il povero Raffaele Stipa, 60 anni, capo dell'Orlando nel Messinese, ma da 20 anni titolare di un locale a Reggio Emilia con la sorella Antonella. Pena di morte, pena di morte per questi reati ignobili. Principato di Monaco, 3 persone nazionalità ucraina ferite ieri sera in un attentato con una bomba, anche lì si arriva a colpire, sono due di 50 anni, un sessantenne, sarebbe un oligarca di Kiev, ed da lì ormai volano bombe, non schiaffi, ma bombe a non finire, è una cosa vergognosa. Trump, l'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, ma logicamente l'Iran smentisce completamente, ma del resto siamo abituati ai proclami trumpiani. Poi parleremo dei sondaggi di questo grande

0: e inutile personaggio al mondo che appunto è Trump. Strage in Germania, allora è certo che chi ha fatto tanti morti, anche qui penso che la pena dell'uomo, 45enne, è stato arrestato, fermato, la donna che era in fuga con lui, perciò tutto sembra scaturito da la figlia che dalla prima moglie doveva essere affidata alla prima moglie, ci credo, con questa testa, meno male che le cose giuste ci sono. Abbiamo Fed, abbiamo una cosa, la Corte Suprema americana boccia completamente Trump. Mi auguro che a metà mandato lo mandino a casina, ormai di danni ne ha combinati anche troppo. Ricordiamo, presidente, ha perso con 3 gol, gli sono stati fatti, uno invece l'ha fatto lui. Il presidente, Corte Suprema, ha bocciato tutte le teorie al controllo della Casa Bianca sulla agenzia federale. Mi sembra scontato che non possa essere in parzialità assoluta. Assemblea UP, costruire un futuro puntando su giovani e unità di intenti. E il presidente Buia, lascio una realtà che continuerà ad essere un solido riferimento a tutti. Intanto nella riunione Matteo Ferrari è stato eletto nuovo presidente. Le sfide che sono presenti, punti di forza, puntato alla innovazione specialmente tecnologica, insomma tante cose che sono passate ieri per Parma. Anche il ministro Tajani era alla 31esima assemblea dell'Unione Parmense Industriali, esorta il mondo produttivo ad essere ottimisti, perciò si punti più sui giovani, non si lasciano andare i giovani all'estero. Parma è un'attrattiva, ma deve imparare appunto a trattenere i giovani, perciò forza economica, dinamismo sociale nell'analisi che è stata fatta da Alberti, puntare ancora sulla innovazione. Io però penso, scusate se mi soffermo un attimo, innovazione vuol dire disoccupazione. La terza decade di giugno è il mese più caldo di tutti i tempi. Pensate che si è toccata la terza decade di giugno i 37,9, 38 gradi, perciò una media che veramente fa sudare solo a pensarla. Tragedia a Oresei, nella Sardegna, dove un parmigiano, 75 anni, Paolo Pagliari, muore per un malore nelle acque della Sardegna. Perciò altro, mai come quest'anno tanti morti per annegamento, per logicamente malori fra le acque. Troppo calore fuori e troppo l'acqua fredda, uno sbalzo di temperatura che potrebbe costare la vita. Ed abbiamo gli angeli della Valparma che donano al centro oncologia dell'ospedale di Parma, tenetevi, 27.500 euro. Perciò diciamo che queste sono cose che vanno messe in evidenza per tutti, mentre invece siamo a maltrattamenti in famiglia, marito padrone patteggia a 2 anni e 6 mesi, perciò dovrebbe fare qualche giorno di galera, qualche giorno, non 2 anni e 6 mesi, ci costerebbe troppo, minaccia la moglie, le mostra a tutti le foto intime, agli amici, insomma è una persona che non c'è da dare troppo affidamento. Ed abbiamo 2 incendi, nella uno a Varsi e uno a Varano, 2 roghi in Valceno e Val Pessola, perciò domati poi dai nostri instancabili vigili del fuoco. San Quirico, chi non conosce San Quirico, c'era lo zuccherificio colpito da una scarica di 15.000 volt, folgorato da questa enorme scossa, un 26enne lotta con la vita e la morte in rianimazione all'ospedale di Parma. Ed abbiamo invece in via Gramsci a Fidenza, via Gramsci centralissima, con il monopattino, solamente sul monopattino c'era un crack preso il pusher durante una serie di controlli straordinari del territorio, e io dico viva, veramente viva le forze dell'ordine che anche d'estate tutelano l'incolumità del nostro territorio. Oggi è l'ultimo giorno del mese di giugno, ricordiamolo, che mese di giugno che è finito, è Sant'Primo e Santa, i santi martiri della Chiesa, cioè i primi martiri della Chiesa vengono festeggiati oggi. Come sarà, come sono i nati in questo ultimo giorno del mese di giugno? Sono persone che si distinguono fondamentalmente in 2 tipi, introversi e estroversi. Gli uni amano sentirsi al sicuro nella propria casa e non allontanarsi troppo. Gli altri, quando invece si muovono, cercano di andare forse il più lontano possibile. Entrambi sono molto abili nel punto di vista tecnico, al punto di vista del senso orientativo verso gli affari e verso il lavoro. Il loro acuto senso degli affari favorisce il successo nella vita, così sono gli interessi personali che si muovono attorno a loro e che cercano di far bollire il sangue nel denaro. Insomma, sono interessati ad accumulare, nel quale non entreranno però a rivelarsi al massimo nelle loro energie, perché avranno degli intenti che logicamente li distolgono. I pregi è molto molto meticoloso, è noioso e molto entusiasmante, mentre invece i difetti, ecocentrico e molto molto presuntuoso. È un presuntuoso, come ne conosco purtroppo tanti. Il tempo oggi, martedì, qualche annuvolamento al mattino, specie sui settori occidentali, non da escludere qualche isolato rovescio. A proposito, qui da noi ieri sera verso le 9 è venuto un piccolo temporale, piccolissimo, però è venuto qualche goccia, diciamolo. ed abbiamo ancora molto caldo, ma con temperature meno estreme, zero termico a 4400 metri, con minime di 23 gradi, massime di 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono, che non

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene?
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 30 giugno.
1: La Chiesa celebra oggi la memoria di San Paolo, morto insieme a San Pietro nella data di ieri, sotto le persecuzioni dell'imperatore Nerone.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Paolo.
1: Dopo aver spiegato Pietro, oggi vediamo il significato del nome Paolo.
0: Paolo riproduce il latino Paulus o Paullus, antichissimo nome originariamente cognomen romano, che significava il piccolo, cioè il più giovane.
1: In altre parole, Paolo era un nome imposto al fanciullo nato per ultimo in una numerosa famiglia.

0: Francia, 1777. Da poco era scoppiata in America la guerra di indipendenza. Tra gli ufficiali francesi, fedelissimi al re, un giovane marchese, Gilbert de Lafayette, aveva deciso invece di battersi a fianco dell'esercito indipendentista.
1: Ma come attuare questo piano? Lafayette era non solo un cadetto reale, ma pure felicemente sposato con una nobildonna. Inoltre, re Luigi XVI si era schierato ufficialmente con gli inglesi.
0: Per partire, Lafayette avrebbe dovuto tradire sia la moglie che il suo sovrano.
1: Il giovane acquistò una goletta, la Victor, e una notte si imbarcò clandestinamente e fuggì dalla Francia. Il 30 giugno 1777 Lafayette sbarcò a Georgetown.
0: Un mese dopo, il coraggioso marchese andava ad offrire i suoi servigi allo Stato Maggiore americano di Filadelfia.
1: Come francese, e quindi come europeo, fu ricevuto molto freddamente, ma durante un'udienza al Congresso, il giovane francese dichiarò pubblicamente che sarebbe stato disposto ad arruolarsi volontario come soldato semplice, pur di combattere.
0: Il Congresso, commosso, nominò Lafayette capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti.
1: Giugno 1929. Il premio Nobel viene assegnato allo scrittore Thomas Mann.
0: Ha 54 anni, è nato a Lubecca e vive a Monaco. In Italia è quasi uno sconosciuto. Le sue opere sono celebri in tutta Europa per la potenza con cui è descritta la decadenza della società borghese. Fra 4 anni, all'avvento del nazismo, egli sceglierà la via dell'esilio. Thomas Mann sarà un implacabile accusatore di Hitler.
1: Washington, 30 giugno 1970. Nel suo rapporto sull'operazione Cambogia, Nixon annuncia il ritiro, dopo 2 mesi di combattimenti, dei contingenti di truppe statunitensi impegnate in Cambogia.
0: Nixon dichiara che l'intervento è stato un grande successo, con cui si è salvata la Cambogia dal tracollo. Non è vero, e l'America lo sa. I caduti sono stati decisamente troppi per permettersi tanto entusiasmo.
1: Dal 1 giugno al 7 luglio del 1978, Rena Clark e Jeff Block sono rimasti ospiti fissi in una cabina della ruota panoramica del parco divertimenti di Frontier Village di San José, in California.
0: È interessante notare che i due non hanno mai messo neanche un piede fuori dalla cabina per ben 37 giorni. Un'impresa davvero incredibile.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento a domani, 1 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ho messo a posto tutte le mie cosette perché sono un maniaco. Cosa volete farci se non ho le cose a posto? Non parto. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, buona giornata, ancora di sole, bella caldina anche nonostante sia rinfrescata un pochino l'aria, e buon disco richiesta dei brani che richiederete qui alla nostra emittente per brani made in Italy, Graziella, italiani e stranieri, niente liscio, niente folk. Perciò abbiamo il programma già predisposto, già programmato. Partiamo subito intanto con i rompicapo, cioè quelli, per intenderci, dei nostri giochi. Dov'era a bravissima, lo ripeto, l'Enrica, anche stamattina ha saputo dirmi tre, ma erano sei, sette, le calzolerie a disposizione per i salsesi, manca anche quella di Guindani, la calzoleria Guindani, mamma mia, ce n'erano, adesso non ce n'è più nessuna. Abbiamo invece

modi. Abbiamo il disco quiz, quiziamo un momentino con qualcosa, posso dirlo, di stupendo, bellissimo, un disco quiz che io vado matto e vedo l'ora di dedicarlo al mio amico Pietro di Torino, che naturalmente anche lui non l'ha riconosciuto, ed ancora abbiamo il rumore peggio che andare di notte. Non abbiamo l'annetta perché è in ferie qualche giorno. Cos'è questo rumore? Certo che ci vuole una bella fantasia, a dire, fra le altre cose, le altre stupidate che ho sentito, quella di chiudere e aprire un ombrellone da parte degli ambulanti, come se un ombrellone da spiaggia facesse un altro rumore. Sentite bene? Abbiamo ben 12 punti per il rumore, no, chiedo scusa, per il cementificio salsese. Abbiamo 3 premi e 50 punti, li merita tutti. Questi 50 punti, chi ha veramente fantasia, non legge, non va alla ricerca, ma con ingegno e molta fantasia riuscirà a dire quali sono il titolo della canzone, il disco quiz e, ripeto, Salso Fidenza. Passiamo immediatamente la parola al completamento almanacco di oggi.

Ed abbiamo oggi si festeggiano, si ricordano i primi santi martiri della Chiesa cristiana. Ricordiamo che il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 21:15, luna piena. Si leva alle 21:06, cala alle 5:29. Proverbio del giorno: chi ha dei ceppi può fare delle schegge. È un programma ligure che, a dire il vero, io non ho capito. Chi nasce oggi sarà abile con il denaro, profondamente motivato, vivrà in un mondo assolutamente privato. La frase del giorno è: se la terra avesse solo una vaga idea della paura che ha la cometa di toccarla. L'ha detto Carl Kerms, anche questa che la mia capita botta, ma è l'esistenza.

0: potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordiamo sempre una cosa importante, anzi direi importantissima per chi ci segue: Radio Monte Canate con la sua musica ti insegue ormai in tutto il mondo. Ed abbiamo l'omicidio del pizzaiolo a Reggio Emilia, 67enne, ha rifiutato Raffaele Stipa di dare la pizza, gli aveva già dato da bere parecchie volte in omaggio, e questi l'assassino che andrebbe giustiziato, assassino che andrebbe giustiziato, gli si è scagliato contro, l'ha ucciso. Omicidio, lesioni personali, farà qualche anno, poi sarà fuori per fare dell'altro. Un quarantenne, perciò andrebbe, ripeto, alla forca, se fosse per il sottoscritto. Ed abbiamo invece, l'abbiamo detto anche stamattina, bomba Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino, incidenti stradali, 35 i morti in soli 48 ore, dato ASAP, numeri in lieve calo. AFA, bollino rosso in 25 città su 27, ondata di calore che ha raggiunto ormai, mi auguro, il picco massimo, ed non il circo massimo, ma il picco massimo. Ed andiamo con domani, mercoledì 1 luglio, domani in mattinata prevista soleggiata, fra pomeriggio e sera incremento della nuvolosità, della instabilità, con rovesci e temporali scarsi, zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 21, massime più 34, venti deboli con locali rinforzi in occasione dei fenomeni temporaleschi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed andiamo con il brano Amanti, il primo brano, Momenti, richiesto da Pia di Parma, anonima.

0: Abbiamo un punto, nome della famosissima moglie di Alberto Sordi, anche lei famosissima attrice. Vale un punto. Dieci. Ci siamo per un punto, dai. Per un secondo ci
1: Sordi, ma chi l'ha
0: siamo.
1: sposato?
0: Beh, non sé, è morto, non si è mai sposato Alberto Sordi, mai, mai, mai sposato. Era una domanda, come direbbe l'Anna, trabocchetto, ed andiamo con Silvana che ha 60 punti. Si è mai sposato Alberto Sordi? Partiamo con il prossimo brano, un brano per Roberto Boerio di Ivrea, da Angelo di Piacenza, a cui mando un saluto, che gli dedica Lulù di Athos.

0: Angelo, imbambito un chiodo. Non solo te, imbambito, può succedere. Oggi pensavo addirittura che fosse non martedì, ma mercoledì. Ecco perché ho messo, però anche Angelo non è molto attento, perciò oggi, a parte che l'ho detto all'inizio, perciò mettiamo brani, l'ho avvertito la Graziella, ma vedi che siamo tutti grazielleschi. Perciò non importa, il caldo gioca brutti fattori. Vale due punti. Sapete dirmi in quale film? In quale film lui, Alberto Tognazzi, Vittorio Gassman, che ieri erano i 26 anni dalla morte del grande mattatore Vittorio Gassman. Allora, in quale film invece Alberto Sordi ha interpretato il personaggio di Otello Coletti? Io lo so. Per un secondo, teniamo buono, Silvana, per un secondo. Sì, sei riuscita. Sì? Pronto?
1: Il vigile!
0: Sei?
1: Silvana!
0: Silvana, purtroppo ha dei problemi il tuo telefono. Purtroppo, Silvana, mi spiace, delle volte ha dei problemi, addirittura non riesco a riconoscere il vigile. Alberto Coletti, il vigile, Alberto Coletti, è un film favoloso, 61-62, ci gioca tutto il caldo possibile ed andiamo con il prossimo brano, un brano stavolta di Claudienne, che rispetta la scaletta del giorno. Ecco qui, arriva la telefonata proprio nel momento meno adatto.
2: New message. All message. Playback. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana. Ci metti Come saprei di Giorgia.
0: Perfetto, per te Silvana, da Claudio, Come saprei di Giorgia. Perciò andiamo, già programmato.

0: Ancora una, se non la più bella canzone di Giorgia per l'amico Claudio. Abbiamo una domanda che vale 2 punti sempre. È molto facile. Quale era il nome della organizzazione del regime fascista per reclutare le ragazze dai 15 ai 17 anni? Io lo so. Eccola qui. Dimmi tutto. Compresa fra i 15 e i 17 anni. Era un'organizzazione che reclutava quelle ragazze. Si chiamava Giovani Italiane, si chiamava l'organizzazione Giovani Italiani, che si istruivano con lo sport, con la ginnastica, insomma, era una organizzazione, quella veramente, no, non dico parole lodevoli, il regime non è stato certo lodevole, ma era abbastanza consone per non mettere nelle strade certe persone, certi giovani. Ed abbiamo la norma di parola.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Salve, sono Norma. Questa mi dedica l'Enel, la Graziella, la Silvetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canase e tutti dei pensionati di San Francisco Eternità, dei Canadò.
0: Eternità, Camaleonti per Norma di Parola.

anche questa canzone. Allora, ai tempi nostri da alcuni decenni, hanno sostituito i marchi politici, eccetera, eccetera. Perciò sapete dirmi come si chiama quella associazione ricreativa italiana che c'è adesso in Italia? È un'associazione che equivale un po', equivaleva un po' alle giovani italiane. Dedite a fare sport, a fare diciamo qualsiasi cosa che possano aiutare o non solo loro ma anche gli altri. La legge è un'organizzazione che è radicata ovunque. La ARCI, Arcicaccia, ARCI, l'ARCI che è poi Associazione Ricreativa Culturale Italiana, ARCI. Era molto facile, però vi davo ugualmente due punti. Passiamo invece alla Antonella che richiede questa versione, Antonella di Medesano, di 3 settimane, tutte da ricordare.

0: potremmo invece il gioco di fortuna. Chi mi dice un nome maschile? Nome maschile, 5 lettere. Allora, per voi del sabato sono 30 punti e 3 premi, per voi non del sabato 5 punti. Nome maschile di 5 lettere. Nome maschile, 5 lettere.
1: Eccolo.
2: Paolo.
0: Paolo per Silvana. Paolo. Cinque. Quattro. Tre. Due.
1: Il
0: uno
1: è battezzato
0: Mauro. Mauro.
1: Il nome battezzato è Mauro.
0: C'era in sottofondo 3 settimane da ricordare. Andiamo con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 cata da quel pa?
10: Ma no, da 5 e che anche i salumpi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
11: All night, tonight.
7: a Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Passiamo alla parola in dialetto. Guardiamo se avete qualche conoscenza. Non ricordo, sì, stamattina avete indovinato. Non avete indovinato ieri, ma stamattina sì. Sapete dirmi fare, come diciamo, facilissimo, fare qualcosa controvoglia. Te lo faccio, ma te lo faccio controvoglia.

0: Eccolo qui, un punto. Dites-moi.
1: Amsa Briga.
0: Esatto. Te lo faccio, ma Amsa Briga a botte. Facile, facile, facile. 36 punti per Silvana. Ed abbiamo perciò Silvana senza dubbio vince la puntata del dialetto del mese di giugno. Abbiamo invece sempre il nostro carissimo grande la nostra carissima grande Roberta Gerra, l'amico Pietro, l'amico Francesco, che richiedono Iglesias con sono un poi sono non un poeta, un pirata, sono un signore.

C'è un brano molto bello che è Non c'è pace tra gli ulivi, è vero? Il grande Casadei ha fatto questo brano. Grande, grande Casadei, un brano per sax, falalto molto, molto bello. Interprete o maschile o femminile, quello che volete, uno o due punti, di quel film. Film storico, film bianco e nero. Eccolo qui, sempre per un secondo, però va benissimo. Dimmi pure. Mit die Furbe botte. Le furbe è infilse in mese. È il telefonè di Diseug. Interprete maschile due punti. Se me li dite tutte e due, sono due attori veramente famosissimi nella diciamo nella commedia italiana, nel film neorealista italiano, quello del dopoguerra che ci hanno imitato in tanti, sono Lucia Bosè e il famosissimo Raff Vallone. Lucia Bosè, Raff Vallone. Ed andiamo con Silvana che controdedica a Claudio, dolcissima, del grande Mario Lavezzi.

0: prossima è per Claudio da Silvana. Andiamo con il quiz di fortuna dal maschietto Mauro alla femminuccia, un nome di donna di 5 lettere, quale può essere? In palio 3 premi e 30 punti per voi del sabato, 5 punti per voi non del sabato. Eccolo.
1: Prendiamo il telefono.
2: Sofia.
1: Perché cos'è, scusa?
2: Sofia.
1: Sofia.
0: Ma ho detto... ho detto... Silvana, se ho detto S, scusami, ma c'è caldo. C'è caldo, caldo, caldo, perché il nome... la iniziale del nome, ho detto, sì, può essere qualsiasi nome, ha ragione, hai visto il caldo, mi prende, no? Pensavo di aver battezzato una lettera, no, c'entra niente le lettere, poi 5 lettere, può essere Sofia, può essere anche che tu Kerle la Sinfia. Scusatemi, il caldo fa brutti scherzi. Perlomeno al sottoscritto, che è dei mesi invernali. 5, 4, no, pensavo che fosse il gioco con una lettera specifica all'inizio, invece c'entra niente, valgono 5 lettere, nome femminile, meno 5, 4, 3, 2, 1. Sentiamo qual è il nome battezzato. Tiriamo sulla leva. Ora il nome battezzato è Delia. Delia, Delia Scala, Delia, la mia carissima amica di Medesano, moglie del mio carissimo amico Nando. Delia. Abbiamo il prossimo brano che è per eccolo qui, Pietro di Torino. Ciao Vittorio, buon martedì a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, ai tuoi ascoltatori un saluto carissimo Roberto Boerio, un abbraccio alla mia cucciolotta, un saluto a Mirella di Tabiano, grazie Vittorio per la tua presenza e per la tua amicizia, sempre piacevolissime. Perciò per Pietro il brano è bellissimo di Dino. Dino, con questa canzone terribilmente bella, Dolci Canzoni. È stata una delle ultime incisioni di Dino.

0: dolci canzoni degli anni 60, 70, 80, 90, 2000. Poi ci fermiamo, salvo qualche eccezione. Andiamo con una domanda che vale un punto. Sapete dirmi 1830 nasce la prima, vale due punti, la prima macchina da cucire. In quale nazione è nata la prima macchina da cucire? Dove erano le sarte nel 1830? Eccolo qua. Dites-moi. Sentiamo.
1: Francia.
0: Francia. Per Silvana, Francia. Abbiamo 63, 64, non in America, ma in Francia, 1830, nasce la prima macchina da cucire in Francia. Ed abbiamo concluso anche con il culturale. Vince Silvana con 64 punti. Penso, correggetemi se sbaglio, perché è umanamente possibile sbagliare. Ah no, sì sì, vince la nostra Silvana, 48, Silvana. Silvana con 64 punti, con, se non sbaglio, 55 di Letta, per effetto comunque del premio che ha vinto. Sì, per Celerica, ma ne ha 61 per effetto gioco, quello della domanda salsese che ha indovinato, quello della domanda salsese facilissima. Perciò per tre punti la nostra Silvana vince su Erika. Adesso vado un attimo con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Fidenza, stazione di Fidenza. Allora, Silvana vi chiede, per anni via Bernini, angolo via Don Maffaccini, c'era un negozio riparazione vendita cicli e motocicli. Cosa c'è ora al posto di quel negozio? Allora, facciamo la stessa cosa a Salso, che è veramente salsese, che è veramente fidentino, sa rispondere in un battibaleno. Dove c'è acqua e sapone, viale Matteotti, cosa c'era lì prima? Quale storico negozio c'era? Adesso c'è acqua e sapone, negozio per la pulizia della persona e della casa. Per anni via Bernini, angolo via Don Maffaccini, eccolo qui. Sentiamo chi abbiamo.
4: Non si chiama più acqua e sapone, si chiama piume. C'era Morini.
2: Morini, ah, si chiama piume. Allora Enrica mi ha corretto, non sono molto aggiornato, pensavo si chiamasse ancora acqua e sapone. Va bene, sarà piume, il piumino comunque è nato come Adriano Morini, elettrodomestici, cucine. Fidenza? Era molto fa, doveva, dovrebbe, peggio ancora quello di Fidenza, perché ci passate davanti tutti i giorni e c'è un negozio multietnico che vende di tutto, frutta, verdura, scatolame, bibite, un negozio multietnico, i venden è tutto. I venden è tutto. Andiamo, perciò era ancora più facile quella di Fidenza, perché i fidentini che ci passano davanti l'avranno visto. Passiamo ad 22, Enrica che ne ha 18, vince Salso con 22 contro 18, 18 è il numero, su 22 ne ha vinti 18, ne ha indovinate 18. Enrica, grazie a tutti, ci sentiamo fra pochi minuti, esattamente fra 14 minuti per il notiziario dell'ora.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. E ricordiamo sempre una cosa importante, anzi direi importantissima per chi ci segue: Radio Monte Canade con la sua musica ti insegue ormai in tutto il mondo. Abbiamo tante notizie. Partiamo immediatamente con caldo in Italia. 5 i decessi in 24 ore. Pronto soccorso pieni, hanno registrato 5 decessi in 24 ore, lo riferisce il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale Sanità per l'Europa, il quale sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione in Europa. Annuncia lunedì 6 luglio convocherà responsabili nazionali per questa emergenza, che è una emergenza

per la cura della casa persona. Ricordo, l'inflazione acquista il 26, si mantiene pari al 2,6 per indice generale, sale dell'1,7 per la componente di fondo. Perciò, come vedete, abbiamo le nostre variazioni più o meno che sono detraibili, se vogliamo, a molti casi insoliti che vediamo attorno a noi. Ed abbiamo invece compagnie petrolifere da Urso al Mimit. Il ministro Urso incontra il ministro delle imprese Made in Italy, compagnie attive in Italia che sono l'API, EPI, Eni, Kuwait e Tamoil. La riunione di oggi serve fare il punto sui prezzi dei carburanti. Insomma, sappiamo e lo vediamo tutti che le compagnie petrolifere speculano. Aumenta il prezzo del carburante alla pompa, lo raddoppiano. Diminuisce il prezzo del carburante alla pompa, rimane uguale. Mentre invece entrerà in vigore domani lo scudo europeo per il settore siderurgico. Nuove regole riducono l'import in esenzione doganale, 26 categorie, prodotti siderurgici meno 4,7 in media rispetto al precedente regime salvaguardia. Sarà consentito l'ingresso in Europa, esenzioni del 18,3 miliardi di tonnellate di acciaio, metà di questo 18,3 milioni assegnati esclusivamente ai paesi che hanno con Europa accordi di libero scambio. Questo è un accordo ben fatto che serve, come ben sapete, a scoraggiare i dazi del capoccione Trump. Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale, diciamolo, tutta Europa. Pronto soccorso stanno riempendosi, lo ha riferito il direttore. Ricordiamolo che sono potenziati tutti i settori, specialmente per i più vulnerabili, anticaldo. In rosso oggi 26 città su 27, 25 città su 27, bollino rosso, calore per la salute, arancione Reggio Calabria e in giallo Messina. In tutta Europa 193 milioni di persone sono interessate alla canicola, che come ben sapete la canicola è caldo estremo. Genova, due anziani morti. 86enne arrivato San Martino con 42 di febbre, gravemente disidratato, e una 73enne ricoverata in arresto cardiaco a 43 di febbre. Come vedete, insomma, il caldo non risparmia veramente nessuno. E veniamo alla bomba di Ranucci, quattro arresti, l'abbiamo detto, in Campania. Campania sono gli arresti da Napoli ad Avellino, ordigno che esplose davanti al cancello di casa di Ranucci, distrutta due macchine parcheggiate. Danni al muro di cinta, Ranucci rientrando, se l'esplosione avesse investito la figlia di Ranucci che stava rientrando in quel mentre sarebbe morta. Come vedete, insomma, delinquenti, i quattro presunti esecutori.

0: persecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga, danneggiamento, domiciliari qualche giorno. 22 ai 53 anni sono accusati, vario titolo: porto abusivo di ordigno esplosivo, minacce da danneggiamento, in più di 5 in modo mafioso. Il comando avrebbe fatto un favore al mandante pagando migliaia di volte l'euro che gli era stato chiesto. L'auto ripresa in viaggio dalle campagne verso Roma, all'attentato poi rientrato a Pontina, importante anche i tabulati telefonici. Insomma, e fortunatamente la nostra polizia non dorme. Facciamo la storia, le bombe sono andate a metterle là. Facciamo la storia, così uno degli arrestati per l'attentato a Ranucci in una intercettazione agli atti. Tra i motivi degli arresti anche il pericolo di fuga. I quattro pensavano di andare in Montenegro e in Bosnia, ma prima ti devono trovare, si dicevano tra l'altro ai tabulati telefonici. Insomma, veri criminali che logicamente andavano assicurati quanto prima alla giustizia. È un quarantenne italiano l'uomo arrestato per avere ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, avere ferito la sorella dopo che gli erano intervenuti per difenderlo, il fratello anche. L'uomo è un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo, perciò pena di morte per questo assassino. È stato arrestato, reato di omicidio, lesioni personali, aggravate indagini in corso ancora per ricostruire la dinamica dell'incidente. È un incidente veramente angoscevole. ASAPS, 35 morti sulle strade in 48 ore, tutta Italia, fine settimana, un weekend con 40 decessi, lo rivela l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. La vittima più giovane è una ragazza di 15 anni, la più anziana un uomo di 90 anni, 11 avevano meno di 35 anni. I decessi hanno riguardato 16 automobilisti, 15 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un passeggero di un furgone. 3 incidenti plurimortali hanno provocato 7 vittime. Come vedete, insomma, non è che siamo messi molto bene. Ed abbiamo invece una esplosione a Monte Carlo, caccia all'uomo, una caccia all'uomo per feriti, un oligarca di Kiev, moglie e figlio, mentre invece a Caracas si sta scavando ancora tra le macerie. Farnesina dice che sono 11 gli italiani morti, almeno 1719 i morti in totale per ora, ma purtroppo sono 50.000 i dispersi, un numero perciò che è destinato ad aggravarsi da un momento per numero di morti, logicamente da un momento all'altro. Ed abbiamo auto da 30 milioni, scomparsa, appello a Giuli Alfa fuori serie, patrimonio italiano. Allora, abbiamo una notizia proprio, è giallo su un Alfa Romeo da 30 milioni, sarebbe scomparsa, portata all'estero a dare l'allarme. La famiglia del proprietario, che attraverso i legali hanno scritto al ministro della cultura, sostengono che l'auto, una storica Alfa Romeo, è stata sottratta loro con inganni e minacce. Magistratura farà il suo lavoro, dicono Giuli, chiedono di verificare se l'espatrio sia avvenuto nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali, patrimonio automobilistico che è di tutti gli italiani. Fuori serie del 1967, è scomparsa dopo la morte del proprietario. Ed abbiamo il tempo domani. Domani intanto avremo la lirica alla grande, in mattinata prevalenza soleggiata, fra pomeriggio e sera probabile generalizzazione di intensità di annuvolamenti con rovesci e temporali sparsi, zero termico 4200 metri, temperature minime più 21, massime più 34, venti deboli con locali rinforzi in occasione dei fenomeni. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica,
2: le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Keeping me at a distance. Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanaro, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation.

0: di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza, davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Pegaso, Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 30 giugno.
1: La Chiesa celebra oggi la memoria di San Paolo, morto insieme a San Pietro nella data di ieri, sotto le persecuzioni dell'imperatore Nerone.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Paolo.
1: Dopo aver spiegato Pietro, oggi vediamo il significato del nome Paolo.
0: Paolo riproduce il latino Paulus o Paullus, antichissimo nome originariamente cognomen romano, che significava il piccolo, cioè il più giovane.
1: In altre parole, Paolo era un nome imposto al fanciullo nato per ultimo in una numerosa famiglia.

0: Francia, 1777. Da poco era scoppiata in America la guerra di indipendenza. Tra gli ufficiali francesi, fedelissimi al re, un giovane marchese, Gilbert de Lafayette, aveva deciso invece di battersi a fianco dell'esercito indipendentista.
1: Ma come attuare questo piano? Lafayette era non solo un cadetto reale, ma pure felicemente sposato con una nobildonna. Inoltre, re Luigi XVI si era schierato ufficialmente con gli inglesi.
0: Per partire, Lafayette avrebbe dovuto tradire sia la moglie che il suo sovrano.
1: Il giovane acquistò una goletta, la Victor, e una notte si imbarcò clandestinamente e fuggì dalla Francia. Il 30 giugno 1777 Lafayette sbarcò a Georgetown.
0: Un mese dopo, il coraggioso marchese andava ad offrire i suoi servigi allo Stato Maggiore americano di Filadelfia.
1: Come francese e quindi come europeo, fu ricevuto molto freddamente, ma durante un'udienza al Congresso, il giovane francese dichiarò pubblicamente che sarebbe stato disposto ad arruolarsi volontario come soldato semplice, pur di combattere.
0: Il Congresso, commosso, nominò Lafayette capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti.
1: Giugno 1929. Il premio Nobel viene assegnato allo scrittore Thomas Mann.
0: Ha 54 anni, è nato a Lubecca e vive a Monaco. In Italia è quasi uno sconosciuto. Le sue opere sono celebri in tutta Europa per la potenza con cui è descritta la decadenza della società borghese. Fra 4 anni, all'avvento del nazismo, egli sceglierà la via dell'esilio. Thomas Mann sarà un implacabile accusatore di Hitler.
1: Washington, 30 giugno 1970. Nel suo rapporto sull'operazione Cambogia, Nixon annuncia il ritiro, dopo 2 mesi di combattimenti, dei contingenti di truppe statunitensi impegnate in Cambogia.
0: Nixon dichiara che l'intervento è stato un grande successo con cui si è salvata la Cambogia dal tracollo. Non è vero, e l'America lo sa. I caduti sono stati decisamente troppi per permettersi tanto entusiasmo.
1: Dal 1 giugno al 7 luglio del 1978, Rena Clark e Jeff Block sono rimasti ospiti fissi in una cabina della ruota panoramica del parco divertimenti di Frontier Village di San José, in California.
0: È interessante notare che i due non hanno mai messo neanche un piede fuori dalla cabina per ben 37 giorni. Un'impresa davvero incredibile.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento a domani, 1 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordiamo sempre una cosa importante, anzi direi importantissima per chi ci segue: Radio Monte Canate con la sua musica ti insegue ormai in tutto il mondo. Ed abbiamo tante notizie. Partiamo immediatamente con caldo in Italia. 5 i decessi in 24 ore. Pronto soccorso pieni, hanno registrato 5 decessi in 24 ore, lo riferisce il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale Sanità per l'Europa, il quale sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione in Europa. Annuncia lunedì 6 luglio convocherà responsabili nazionali per questa emergenza, che è una emergenza ormai palpabile sotto ogni punto di vista. Come vedete, non si scherza col caldo. Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla in base mensile del 3% dell'anno, 3,2%, perciò rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari, per la cura della casa persona. Ricordo, l'inflazione acquista il 26, si mantiene pari al 2,6 per indice generale, sale dell'1,7 per la componente di fondo. Perciò, come vedete, abbiamo le nostre variazioni più o meno che sono detraibili, se vogliamo, a molti casi insoliti che vediamo attorno a noi. Ed abbiamo invece compagnie petrolifere da Urso al Mimit. Il ministro Urso incontra il ministro delle imprese Made in Italy, compagnie attive in Italia che sono l'API, EP, Eni, Kuwait e Tamoil. La riunione di oggi serve fare il punto sui prezzi dei carburanti. Insomma, sappiamo e lo vediamo tutti che le compagnie petrolifere speculano, aumenta il prezzo del carburante alla pompa, lo raddoppiano, diminuisce il prezzo della carburante alla pompa, rimane uguale. Mentre invece entrerà in vigore domani lo scudo europeo
per il settore siderurgico. Nuove regole riducono l'import in esenzione doganale, 26 categorie, prodotti siderurgici meno 4,7 in media rispetto al precedente regime salvaguardia. Sarà consentito l'ingresso in Europa, esenzioni del 18,3%.

ricordiamolo, tutta Europa, pronto soccorso stanno riempendosi, lo ha riferito il direttore, ricordiamolo che sono potenziati tutti i settori, specialmente per i più vulnerabili, anticaldo. In rosso oggi 26 città su 27, 25 città su 27, bollino rosso, calore per la salute, arancione Reggio Calabria e in giallo Messina. In tutta Europa 193 milioni di persone sono interessate alla canicola, che come ben sapete la canicola è caldo estremo. Genova, due anziani morti, 86enne arrivato San Martino con 42 di febbre, gravemente disidratato, e una 73enne ricoverata in arresto cardiaco a 43 di febbre. Come vedete, insomma, il caldo non risparmia veramente nessuno. E veniamo alla bomba di Ranucci, 4 arresti, l'abbiamo detto, in Campania. Campania sono gli arresti da Napoli ad Avellino. Ordigno che esplose davanti al cancello di casa di Ranucci, distrutta due macchine parcheggiate. Danni al muro di cinta, Ranucci rientrando, se l'esplosione avesse investito la figlia di Ranucci che stava rientrando in quel mentre, sarebbe morta. Come vedete, insomma, delinquenti, i quattro presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga, danneggiamento domiciliari qualche giorno. 22 ai 53 anni sono accusati vario titolo: porto abusivo di ordigno esplosivo, minacce da danneggiamento, in più di 5 in modo mafioso. Il comando avrebbe fatto un favore al mandante pagando migliaia di volte l'euro che gli era stato chiesto. L'auto ripresa in viaggio dalle campagne verso Roma, all'attentato poi rientrato a Pontina, importante anche i tabulati telefonici, insomma. E fortunatamente la nostra polizia non dorme. Facciamo la storia, la bombe sono andate a metterle là, facciamo la storia. Così uno degli arrestati per l'attentato a Ranucci, in una intercettazione agli atti, tra i motivi degli arresti anche il pericolo di fuga. I quattro pensavano di andare in Montenegro e in Bosnia, ma prima ti devono trovare, si dicevano tra l'altro ai tabulati telefonici. Insomma, veri criminali che logicamente andavano assicurati quanto prima alla giustizia. È un quarantenne italiano l'uomo arrestato per avere ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, avere ferito la sorella dopo che gli erano intervenuti per difenderlo, il fratello anche. L'uomo è un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo, perciò pena di morte per questo assassino. È stato arrestato, reato di omicidio, lesioni personali aggravate, indagini in corso ancora per ricostruire la dinamica dell'incidente. È un incidente veramente

0: veramente angoscevole. ASAPS, 35 morti sulle strade in 48 ore, tutta Italia, fine settimana, un weekend con 40 decessi, lo rivela l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. La vittima più giovane è una ragazza di 15 anni, la più anziana un uomo di 90 anni, unici avevano 11 avevano meno di 35 anni, i decessi hanno riguardato 16 automobilisti, 15 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un passeggero di un furgone. 3 incidenti plurimortali hanno provocato 7 vittime. Come vedete, insomma, non è che siamo messi molto bene. Ed abbiamo invece una esplosione a Monte Carlo, caccia all'uomo. È una caccia all'uomo per feriti, un oligarca di Kiev, moglie e figlio, mentre invece a Caracas si sta scavando ancora tra le macerie. Farnesina dice che sono 11 gli italiani morti, almeno 1719 i morti in totale per ora, ma purtroppo sono 50.000 i dispersi, un numero perciò che è destinato ad aggravarsi da un momento per numero di morti, logicamente da un momento all'altro. Ed abbiamo auto da 30 milioni scomparsa, appello a Giuli, Alfa fuori serie, patrimonio italiano. Allora, abbiamo una notizia proprio giallo su un Alfa Romeo: da 30 milioni sarebbe scomparsa, portata all'estero a dare l'allarme. La famiglia del proprietario, che attraverso i legali hanno scritto al ministro della cultura, sostengono che l'auto, una storica Alfa Romeo, è stata sottratta loro con inganni e minacce. Magistratura farà il suo lavoro, dicono Giuli, chiedono di verificare se l'espatrio sia avvenuto nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali, patrimonio automobilistico che è di tutti gli italiani. Fuori serie del 1967, è scomparsa dopo la morte del proprietario. Ed abbiamo il tempo domani. Domani intanto avremo la lirica alla grande, in mattinata prevalenza soleggiata, fra pomeriggio e sera probabile generalizzazione di intensità di annuvolamenti con rovesci e temporali sparsi, zero termico 4200 metri, temperature minime più 21, massime più 34, venti deboli con locali rinforzi in occasione dei fenomeni. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: fuori e un sorriso dolce, adesso andiamo fuori.
1: Andiamoci.

eccezionale, un bel film del terrore, poi può essere brutale, storie dell'autonomia e l'avresti censurate, canzoni con pornografia.

fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai.

0: a posto, spegni le sigarette. Le sigarette sì, brucio bene. Grazie, Nasca. Dai, ci siamo? Ne batto una fuori, eh? Facciamo per la prima.
1: Allora, questa è la velocità, via. 1, 2, 3.

Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli.

nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passato l'una e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo che non mi sa tenere. Io uomo un po' infantile, già crollato nei tuoi sogni, e non mi sembra logico sperare che ritorni. È stata un'esperienza più breve del previsto, e adesso aspetto solo che...

un amore mio, solo di te, di nuovo innamorerei. E adesso che il tuo nome

se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai, t'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi, forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì, è stato inutile.

tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già

nera canto in italian. Il mondo gira tra bughi e spirù, e tante cose non si usano più. Mo motivetto del tempo che fu, sussurrare voglio piano piano.